0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

0: Radio 60023. 023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 60023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@60023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sbagliato.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

0: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
1: Radio 6023.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
3: secondo me ce n'è peggio.

e la vita ti soffia dietro al collo. Non è facile continuare a ridere se il sogno che sboccia dentro te

continuare a vivere. Se il mondo che ti gira intorno non è tuo e non sai neanche

non è facile continuare a ridere se il sogno che sboccia dentro te

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Reading Before Sleeping, dove le parole incontrano i sogni.
2: Una stanza spoglia, una cella dentro una cella dentro una cella, confino solitario e inclinazione sostenuta, sotto una lampada da interrogatorio, gocce di sudore salato, accecato dalla luce, incatenato mani e piedi al mio ferro, contemplo il pendolo della mia postazione assicurato a un rivet su una scala di punti arrugginiti. Sopra, a metà strada, il volto di un clown, riverso sopra di noi. Pelle arancione e righe nere dove il mascara è colato. Sì, impazzisce, piange, ma ora ride. Le vittime del suo umorismo ad Arlecchino resistono, non afferrano lo scherzo, si innervosiscono, mentre sotto la folla ride con fragore. Un, due, via! No, un, due, tre, via! Un, due, tre, merda! Un, due, via! Di nuovo. Un, due, tre, no. Un, due, tre, sì, sì, dai. Merda, no. Steve! Cosa? Sono quasi allo spuntone, mancano 25 piedi, cerco di prenderlo al lazzo. Ok. Un, due, no. Due, tre, no. Ma che cavolo ho? Un, uno, via. Che cavolo mi ha fatto fare di... Paul! Cosa? Quanto ci metti? Non è mica facile, Steve, davvero. Un, due, tre, no. Adesso un, due, tre, sì, ah sì, preso Steve, bravo. Legati alla corda che è stretta attorno allo spuntone. Ora calmi. Avanti, calmati, non puoi far male adesso. Ho paura, hai paura di cadere di fronte a lui, ecco cosa. E tutte queste corde e nodi allora sono confuso. Concentrati sul lavoro, capo. Di nuovo il falco pellegrino. Pensa a risalire la corda e attrezza lo spuntone per il pendolo, per favore. Ok, la corda è attorno, ma lo spuntone è un po' slavato ora che guardo meglio. Andrà bene, cerchi solo delle scuse per non farlo. Ok, Steve, calaci per favore. Perché usi il noi? Come se ci fossero più di un io? È così! Forse è così. Ci sei solo tu, ora pensa al pendolo. Non hai bisogno di controllare il nodo, l'hai già controllato 10 minuti fa. Ok, tienimi, inizio il pendolo. Dalla piana che osserva la parete vede un puntino, un ragnetto portafortuna che oscilla a sinistra e a destra, a sinistra e a destra, un po' più in alto di alcuni sacconi bianchi. Una lista, no, non ci arrivo. Il pendolo diminuisce fino a fermarsi. Dovrò scendere ancora un po', Steve. Chi osserva col binocolo vede che il puntino riprende a oscillare, ha le vertigini solo a guardare, il puntino rimbalza in fuori e anche in lungo. La lista, vai. No. Di nuovo. Un, due, tre, salto. Un, due, sì. Il puntino si ferma al culmine del pendolo, come un giocattolo comandato che disobbedisce alla gravità. Ok, altre liste. In libera. Ma mantieni la concentrazione. Sudore. Knob di granito grandi quanto massi. Mantieni la concentrazione. Non riesco ad andare avanti. Farò un volo bestiale. Da qui all'altezza dello spuntone. Sono miglia. Prova ad usare un hook. Fanculo, fanculo gli hook. Dove cazzo ho messo gli hook? Sulla sinistra, idiota. Eccoli, ma la lista è inclinata. Se lui mi dà corda, il mio peso mi trascina subito in giù e il gancio salterà via. Allora usa due hook in opposizione. Ovvio, la palissiano, funziona abbastanza. Devi calmarti, calmati. Non c'è niente qui, devo forare. Se fuori, non è a 5. Non riesco a scalare una 5, non ce la faccio. Il cuore batte come il martello, molto perspicace. Avanti, hai un sacco di strada davanti a te. Sa che sto bucando, farebbe lo stesso. Cosa lo rende così pieno di sé e onnisciente? Sbang, sbang, sbang. Finalmente. Ok, Steve, ho dovuto piantare uno spit. Ok, com'è sopra? Ancora un hook e poi su una rampa. Hai sentito? Hai sentito? Le ragazze. Le ragazze! Hanno disteso i loro vestiti colorati sull'erba e le loro grida tormentano la tua paura. Tesoro, ti amiamo! Credi abbiano sentito? Sì! Hanno sentito. La voglio. Ok, vai con gli hook. Ancora su hook. Sì, alzati ancora. È terribile, Steve. Un hook in A1. Speriamo di aver messo bene dentro lo spit, altrimenti preparati a una grattata granitica. Sparisci. Lo spit è a 1000 miglia sotto di noi. Ora, infila un knife blade. Non dondolarti o farai saltare via Luke. Com'è? Molto bene, signor Pritchard. Ho bisogno di bere, ho bisogno di una cicca. Solo un attimo, Steve. Dio, mi fanno male i piedi. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Sto impazzendo. Sei molto lontano da casa, Jim, figliolo. Cercherò di risalire la rampa mettendo dei chiodi, ma è troppo superficiale perché tengano. Starò sveglio. Ding ding ding ding ding. Manda un bel suono. Rinvia, alzati. Oddio, si è mosso. Attentamente, non fare movimenti bruschi, vai così. Un altro knife blade. Ding dong dong. Anche questo non ha un bel suono. Attento a non farlo saltare fuori. È rivolto verso il basso, così se mi sporgo e mi ci metto di peso, posso creare una buona leva. Dung ding dung. Il cuore batte come il chiodo che sto piantando, un altro poco sicuro. Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia terra. Una fessura buona per un friend, non buonissima, solo due cam. Carica dalle Dada Mountains a New York Island. Felicissimo, questa terra fu creata per te. Spang. Cazzo, resisti. Cos'è successo? Si è strappato il friend. Avanti, striscia come un bastardo. Devi prendere il friend. Aggancialo col piede. È scivolato via. Che faccio ora? Continua a muoverti. Lanciati a quella lista. Ma così mi allontano ancora di più dai chiodi. I chiodi sono merda. Sì, avanti, di nuovo. Tira, laterale, lancia. Unto. Vorrei avere le scarpette. Aggancia col tallone, pulisci via il muschio. Appenditi, pulisci quel buco dalla terra. Strappa via le radici. Avanti, infila un nut. Pompare. Piantalo col martello, rinvia attentamente, sì. Un altro, un chiodo buono. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Più sicuro ora, bene, ci sono, ci sono. Paul, sì? Come sta andando? Ok Steve, un po' di incertezza ma ora va meglio. A uno alla sosta.
3: Luca ha letto per noi Deep Play di Paul Pritchard.
1: Reading Before Sleeping, dove le parole incontrano i sogni.

Anido d'ape o lisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa no.

20 bambini, tutti con dei nomi molto particolari.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.